0: Mikalaneng on Lesedi FM.
1: Kadimme tsebe yo sebele pinyane.
2: Lesedi FM ke molelwa. Motswalle wa magonthe ya gemang le wena ho tloa ka matjeke. Ha di kgogo di theoha dikalaneng. Ho fihlela re isa masapo ho beng.

Afrika ke le haela tokologo le motlotlo ka bahale ba elwanetse. Ha re eme mmoho le lesedi FM, re tshehetse tlhomphano, ho thusana, ho ntshetsana pele, toka le tokologo. Lesedi FM ke molele.

0: Don Biliato.
1: Na kontsa tahlehelwe bophelong. Mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha. Diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774, ho 34774.

0: Afrika ke le haela tokologo le motlotlo ka bahale ba ilwanetse. Ha re eme mmoho le Lesedi FM, re tshehetse tlhomphano, ho thusana, ho ntshetsana pele, toka le tokologo. Lesedi FM ke molelo.
1: Kodi mahlongo rakia le shume le motsumong ena ke tshebeletso ya Lesedu SABC re balwa ditaba ke mosiwa tshweu.

0: Ora ke le shemele metsemedi ha re nke sebaka sena he re fetele mo ifongwa ditaba wa imatlafatse.
1: Kile bo ile ha holo thuli mamedi wa tshebeletso ya Lesedi FM ho fela ho le jwalo le ke nang le nane o kila ditaba tshebeletsong ya Lesedi FM lona ke imatlafatse tsama wi le phumula go baneng ya ga otima o ikgathile re tlo boela re tena gape le wena kwa no se ya le moyeng nna go e tlang mamedi e re pele re tlo kena ditebense o go di tlopisitseng ya ka jeno ho lena le imatlafatse re fetele ho mosi wa tshwego re balla ditaba tsa gore ya le shumele metso e mmedi.

o di matlo nako ke hora ya bobedi wa utlwapile monnatenate thaba di ntšhebile bonolo le tshepotshola hora ke ya bobedi ena ke nako ya go roballwe ditaba go lesedi FM mme a tlang go balela ditaba tsebeletsong e ne kgolo lesedi FM ke moratshweu.

0: ke bophelo bo bo dutse ne
1: tla bona ho ntse jwang
0: di ka manya le nna o tla ru
1: ba tlhola tuga
0: ya bitsa ya
1: bitsa ga itse
0: ka go tlhola ya bitsa
1: tla ntse ka ai
0: ba tla mo thaga ke tla o tshella ka 200 a ona nanga
1: mabele le o khala o tla fumana jo se tshwanela ho patala bo ma 25 rand ho ya tokopong ba le o tla ha ke ba khona
0: ha no humpe ha ho no humpe ha ho
1: mo le ka we
0: ha nane ke le escort Mikele Scotty, Escotty.
1: Hey, oh, yeah, hopefully the only lapshan of refillets guy in Alwen.
0: Refillets guy.
1: Mono Jens are going to get a lunk and come to me.
0: Mikele Scotty. It's sweet. Fella,
1: noted.
0: Hona didn't tell me a. Tuna edited the amateur of a gala coats. A tour of a gala coats, and our car work and a rebuild guy on the last Kadabi. Kiboni, Orlando tree. Hono hotletse haholo haholo
1: ka manje wa mampalo e ya diteketse tse molaong ha ile ka le batho ba moo
0: wa tsama hona le ntshongwe motho mong a ibuileng a re se etsa hetseng ka moqebelo hore papa di fele jwalo se thusitse ho ja se sa etsala jwalo re ka be re bua nthong ho ja ho etsa hala hore se hlopa sa lapeng se hlabentla ka be ho etsa etse kotse kgolo hono hotletse haholo ke ne ke le mo gaitsedi ka ke bua a ke qoqelwa ke bone di video ke ne ke le mo hono sna khona mo sna batho ba yemi dipilareng ba bangata ba bile ba sa khone ba sirane ba sa khone o bona mintweno ya u botsa ya yetsa re ipotse dipotse re taolo ya dipalo palo hore re tshwantse ho kene batho ba bakae hore ho be le movement ine le ka ya tshosa
1: yona ya tshosa ga itse da motho ha o thabise ho hang ho hontso ho etsa la dintho tso tsana letsena ke na hanno re ke ntwe ka fitiswang ho ba ESetsa esetsa tse di papa dintse pedisa dabi me ke papa ditse kholo tse le yena ho notse jwa gore ena ho lo ba kholo e lo ba kholo ha ka ka ho ba neng ho sa ka ho etswa dintho tsa lukiswa ga itse da motho
0: e ba shopa ma be di fela metso tso ka mara ho ra ja boraro re tshella le TLB
2: O na le monyetla wa ho hapa karolo ya hao ya 2.5 million rand. E le tjhelete le meputso. Ka Hollywood Bets le Spinner Zonke price drops. Betcha ka tshwantsha ka profita. Ho di pragmatic play slots tse kgethilweng. Ka mantsa ha o mong le o mong, labobedi le labone le leng le leng. Ho tloha ka 12:30 motshehare ho fihlela ka 10:30 bosiu. Bakeng sa monyetla wa ho ikutlwa o le lehlohonolo mme o hape haholo. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaisi wa betcha ya

Chamana me samba holo serie FM Arboso Kiman Boso kere serie FM Mipine na ya Boso Kiman Irbe hantu urmaka horrengi abushano Ena kitsa velo sale seri hu SABC Rabalwa tabata horra iya abushano

0: bohloko ba ho lahlehelwa ke moratuwa ha se papa head clientele e tlosisa hore ho bolokwa ba ho ba ratang ka seriti ho bohlokwa diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24 ho fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13 sms a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
1: Lesedi FM ke molelwa.

ke lebuile ha holo skim sa drive mo mamedi ho fela ho le jwalo le nano le kenang ha jwale ke le nano la ditaba la matshotlo ho le sedi fm me ho polore lono le tsetswa ke sabc news re kemetse har gethe nku kapere impapelo mo ho re fetela o tsietsi mohaladi o re balla ditaba tsa hora ya botshelela.

Ke ne di mamedi le Sedi FM ke molelwa e mashomo a bedi le metsi robedi pele re fitla ho renya le shome ke nka thapo tsena ke di gotisetsa jwalo ho ntswa ke Roycat Motlong ka lenano le monate la re mo fela ho reng ya le shome le metsi medi re ke o sie ka pine monate e tlang jwalo ka Joshua Carrison are beautiful in my eyes.

0: Metsipontho wa selebo ho lesedi FM.
1: Ha mamele pontho, ha mamelwe.
2: E ba le pontho wa selebo ho tloha ka kgika.
3: In the middle of the night.
2: Hashtag ha

no sebetsing la pain se palangweng o sa tsotelle hore o hokae le sedi fm lena le wena re khuba busiu o le sedi fm.